una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

piacerà. Ascoltala. RVN sta per lanciare una nuova hit.

0: RVVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

0: shape of you.
1: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.
2: RVN. Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

RVM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVM. Everybody clap your hands. Più l'ascolti, più ti piace.

0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Alza il volume.
1: Welcome to a new kind of listening experience.
0: RVN ti segue con i successi di oggi.

0: Veneto, me.
1: Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Save the world.
1: RVN Open Radio. Open Time.
2: Sono le 3:02.
1: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

Io con loro non correrò, non ero né da bambino né mai. Dagli scherzi al citofono, fino ad essere sempre più online. Mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti. No, no, rimani concentrata, io avrò tempo più tardi.

0: RVN. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace. Quando

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

FM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

0: RVN Open Radio Open Site www.radioveritas.net.
1: E ciao.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVN.

0: WN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
2: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVM. Visita il sito www.radioveritas.net. RVN ti segue, ti sente, ti sente, è ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 3:59 minuti.
0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra.

0: Attention, please.
1: Open Radio.
0: Attention, please.
1: Open Spot.
2: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
1: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVM.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

RVM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVM.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVM. Visita il sito www.radioveritas.net. RVN. In streaming su www.radioveritas.net.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

RVN Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 5.
0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: ON. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe, gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648, 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. Alza il volume.
4: Welcome to a new kind of listening experience.
0: RVN ti segue con i successi di oggi.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVN.

0: Bambina.
1: Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVM. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN, RVN. Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: RVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
2: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVM.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di RVN.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 6 e 4 minuti.
0: Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

Type. Ti piacerà? Ascoltala. RVN sta per lanciare una nuova hit.

0: RVN.
1: Attention please.
0: Open Radio.
1: Attention please.
0: Open Spot.
2: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. RVN Open Radio, Open Site, www.radioveritas.net.

0: scattare una foto.
1: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN ti segue, ti sente, ti sente, è ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna. No matter what, no matter what, you got.

ON Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra.

Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra, questo tempo non

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.

0: WN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
2: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN. Visita il sito www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio.
1: Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro tutte le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Invocazione dello Spirito Santo.
2: Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
0: Anima di Cristo.
1: Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, ascoltami. Nascondimi entro le tue piaghe. Non permettere che io mi separi da te. Difendimi dal nemico maligno. Nell'ora della mia morte, chiamami. Fa che io venga a te per lodarti con tutti i tuoi santi, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Offerta della giornata al volto santo di Gesù.
2: Volto santo del mio dolce Gesù, espressione viva ed eterna dell'amore e del martirio divino sofferto per umana redenzione. Ti adoro e ti amo. Ti consacro oggi e sempre tutto il mio essere. Ti offro per le mani purissime della Regina Immacolata le preghiere, le azioni e le sofferenze di questo giorno, per espiare e riparare i peccati delle povere creature. Fa di me un tuo vero apostolo. Che il tuo sguardo soave mi sia sempre presente e si illumini di misericordia nell'ora della mia morte. Così sia. Volto santo di Gesù, guardami con misericordia.
0: Preghiera al volto santo.
1: O Gesù, che nella tua crudele passione divenisti l'obbrobio degli uomini e l'uomo dei dolori, io venero il tuo volto divino, sul quale splendevano la bellezza e la dolcezza della divinità, e che è divenuto per me come il volto di un lebbroso. Ma io riconosco sotto quei tratti sfigurati il tuo infinito amore e mi consumo dal desiderio di amarti e di farti amare da tutti gli uomini. Le lacrime che sgorgano con tanta abbondanza dagli occhi tuoi sono come perle preziose che mi è caro raccogliere per riscattare

0: Trattare con il loro infinito valore le anime dei poveri peccatori. O Gesù, il tuo volto adorabile rapisce il mio cuore. Ti supplico di imprimere in me la tua somiglianza divina ed infiammarmi del tuo amore affinché possa giungere a contemplare il tuo volto glorioso. Nella mia presente necessità, accetta l'ardente desiderio del mio cuore, accordandomi la grazia che ti chiedo. Così sia.
1: Atto di riparazione al volto santo.
2: Vi adoro e vi lodo, mio divino Gesù, figlio del Dio vivente, per tutti gli oltraggi che avete sofferto per me, che sono la più miserabile delle vostre creature, in tutte le sacre membra del vostro corpo, ma particolarmente nella parte più nobile di voi stesso, cioè del vostro volto. Vi saluto, volto amabile, livido per gli schiaffi e colpi ricevuti, insozzato dagli sputi e sfigurato per i cattivi trattamenti che vi hanno fatto soffrire gli empi giudei. Vi saluto, belli occhi bagnati dalle lacrime che avete sparso per la vostra salute. Vi saluto, sacre orecchie, tormentate da un'infinità di bestemmie, di ingiurie e di motti sanguinosi. Vi saluto, santa bocca, piena di grazia e di dolcezza per i peccatori, ed abbeverata di fiele e di aceto, per l'ingratitudine mostruosa di coloro che avevate scelto come vostro popolo. Vi saluto infine, o Gesù, mio Salvatore, coperto di nuovi oltraggi dai bestemmiatori e dagli empi dei nostri giorni. Vi adoro e vi amo.
1: Orazione per la famiglia.
0: Che nessuna famiglia venga a crearsi all'improvviso. Che nessuna famiglia venga a sciogliersi per mancanza d'amore. Che gli sposi si appartengano l'uno all'altra in anima e corpo, e che niente al mondo possa separare una coppia che sogna. Che nessuna famiglia sia costretta a rifugiarsi sotto un ponte. Che nessuno osi intromettersi nella santa unione familiare. Che nessuno osi togliere alla coppia le loro speranze. Che la coppia, arricchita del passato, viva nel presente in funzione del domani. Che la famiglia abbia inizio e fine nella consapevolezza del cammino che deve seguire, e che l'uomo sappia portare sulle proprie spalle il dono e la grazia di essere padre. Che la donna sia un cielo di tenerezza, conforto e calore, e che i figli conoscano la forza che sboccia dall'amore. Benedici tutte le famiglie, Signore.
2: Amen.
0: Benedici anche la mia, Signore.
2: Amen.
0: Benedici tutte le famiglie, Signore.
2: Amen.
0: Benedici anche la mia, Signore.
2: Amen.
0: Che gli sposi sappiano mantenere il coraggio e la forza di amare senza confini. Che nessuno dei due vada a dormire senza chiedere o concedere il proprio perdono. Che i figli apprendano, nell'abbraccio d'amore, il senso della vita. Che la famiglia viva sempre la condivisione dell'abbraccio e del pane. Che moglie e marito non si tradiscano mai, né tradiscano i loro figli. Che la gelosia non uccida la certezza dell'amore che regna fra loro. Che la stella più luminosa, nel suo firmamento, sia la ferma speranza di un cielo in questa vita ed oltre, nell'eternità. Benedici tutte le famiglie, Signore.
2: Amen.
0: Benedici anche la mia, Signore.
2: Amen.
0: Benedici tutte le famiglie, Signore.
2: Amen.
0: Benedici anche la mia, Signore.
2: Amen.
0: Eterno Padre, io offro il preziosissimo sangue del tuo divin figlio, Gesù, in unione con le messe dette in tutto il mondo, oggi, per tutte le anime sante del purgatorio, per i peccatori di ogni luogo, per i peccatori della Chiesa universale, quelli della mia casa e dentro la mia famiglia. Amen.
1: Battesimo dei non nati.
2: Ecco, l'occhio del Signore veglia su chi lo teme, di generazione in generazione, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Io credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno resuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. A voi tutti che siete nati morti nel giorno o nella notte e che ancora nascerete morti, a voi tutti che siete stati uccisi nel corpo di vostra madre, nel giorno o nella notte, e che ancora verrete uccisi, affinché raggiungiate la vita eterna attraverso Gesù Cristo. Io vi battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ti ho chiamato col tuo nome, sei mio. Cantate al Signore il canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Alleluia, alleluia, alleluia.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Coroncina alla Divina Misericordia. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Io credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno resuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli di tutto il mondo. Amen.
0: Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli di tutto il mondo. Amen.
0: Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli di tutto il mondo. Amen.
0: Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli di tutto il mondo. Amen.
0: Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli di tutto il mondo. Amen.
0: Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
2: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
0: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
1: L'Angelus.
0: L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria,
2: ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ecco l'ancella del Signore.
2: Sia fatto di me secondo la tua parola.
0: Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si è fatto carne
2: ed ha abitato fra noi.
0: Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel nome del Padre,

0: Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: bisognose della tua misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
1: Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù. L'angelo disse alle donne: recatesi al sepolcro, non temete, voi cercate Gesù di Nazareth, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove era stato deposto. Andate dunque, dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi presiede in Galilea. Là lo vedrete come aveva predetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: specialmente le più bisognose della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie,
1: prega per noi.
0: Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Dopo aver parlato agli apostoli, Gesù li condusse fin verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. E mentre li benediceva, si separò da loro e si elevava su nel cielo, ove siede alla destra di Dio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.

0: del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
0: prega per noi.
1: Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo. Il giorno di Pentecoste gli apostoli erano tutti insieme nello stesso luogo, quando all'improvviso si sentì dal cielo un rombo fortissimo, come una raffica di vento che riempì tutta la casa in cui si trovavano. Nello stesso tempo videro delle lingue di fuoco dividersi e posarsi su ciascuno di loro, e tutti furono ripieni di Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: più bisognose della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie,
1: prega per noi.
0: Nel quarto mistero glorioso si contempla l'assunzione di Maria in cielo. Maria Vergine è stata assunta in cielo, si rallegrano le schiere degli angeli. Tutta splendente entra la figlia del re, la sua veste è tessuta d'oro. Nello splendore dei suoi ornamenti è condotta al re, le vergini la seguono, le sue compagne le fanno scorta.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
0: prega per noi.
1: Nel quinto mistero glorioso si contempla la gloria di Maria in cielo. Un grande prodigio mi apparve in cielo: una donna vestita di sole, ai suoi piedi era sgabello la luna, e sulla testa una corona di 12 stelle. Tu, gloria di Gerusalemme, tu, gioia di Israele, tu, onore del nostro popolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: delle più bisognose della tua misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
1: Ti rendiamo infinite grazie, o sovrana regina, per i benefici che ogni giorno riceviamo dalle tue mani generose. Degnati ora e sempre di prenderci sotto la tua potente protezione, e per meglio meditarci il tuo sostegno ti salutiamo dicendo:

0: clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
0: Cristo esaudiscici.
1: Padre celeste Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre tutta pura,
0: prega per noi.
1: Madre castissima,
0: prega per noi.
1: Madre sempre intatta,
0: prega per noi.
1: Madre senza colpa,
0: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudentissima,
0: prega per noi.
1: Vergine degna d'onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Modello di santa vita,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Dimora dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Oggetto dei nostri omaggi,
0: prega per noi.
1: Modello sublime di pietà,
0: prega per noi.
1: Mistica rosa,
0: prega per noi.
1: Gloria della stirpe di Davide,
0: prega per noi.
1: Difesa dal male,
0: prega per noi.
1: Splendida casa di Dio,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute dei malati,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistati con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che meditiamo questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria di imitare ciò che contengono e ottenere ciò che promettono, per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per le vocazioni sacerdotali e per i sacerdoti, Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Per la pace nel mondo e in tutte le famiglie. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei

0: morte. Amen.
1: Per le anime sante del purgatorio,
0: l'eterno riposo dona loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
1: Supplica a Maria Santissima delle Grazie, o celeste tesoriera di tutte le grazie, Madre di Dio e Madre mia Maria, poiché sei la figlia primogenita dell'Eterno Padre e tieni in mano la sua onnipotenza, muoviti a pietà dell'anima mia e concedimi la grazia di cui fervidamente ti supplico.
2: Ave.

0: morte. Amen.
1: O misericordiosa dispensatrice delle grazie divine, Maria Santissima, tu che sei la madre dell'Eterno Verbo incarnato, il quale ti ha coronata della sua immensa sapienza, considera la grandezza del mio dolore e concedimi la grazia di cui ho tanto bisogno.
2: Ave

0: morte. Amen.
1: Amorosissima dispensatrice delle grazie divine, immacolata sposa dell'Eterno Spirito Santo, Maria Santissima, tu che da Lui hai ricevuto un cuore che si muove a pietà delle umane sventure e non può resistere senza consolare chi soffre, muoviti a pietà dell'anima mia e concedimi la grazia che io aspetto con piena fiducia dalla tua immensa

0: te. Amen.
1: Sì, sì, o Madre mia, tesoriera di tutte le grazie, rifugio di poveri peccatori, consolatrice degli afflitti, speranza di chi dispera e aiuto potentissimo di cristiani, io ripongo in te ogni mia fiducia e sono sicura che otterrai da Gesù la grazia che io tanto desidero, qualora sia per il bene dell'anima.

0: Ci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Dolce cuore di Gesù,
2: fa che ti ami sempre più.
1: Dolce cuore di Maria,
2: siate la salvezza dell'anima mia.
1: Manda, Signore,
2: apostoli e santi nella tua Chiesa.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

RVN ti segue. I listen to the radio. Ti sente, ti sente. È ovunque. Ti piacerà. RVN sta per lanciare una nuova hit.

Io con loro non correrò, né ero né da bambino né mai. Dagli scherzi al citofono, fino ad essere sempre più online. Mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti. No, no, rimani concentrato, io avrò tempo più tardi.

0: ON. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 46 48, 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVM.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace. Stare

0: RVM, servizio meteo.
1: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: RVM Play Hits, il nuovo disco della settimana.

0: RVM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.
1: I

0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.
1: Tu non credere che non ci pensi mai. Se dicessi il contrario ti mentirei. Nello specchio mi inchioda il ritratto di Dorian Gray. Quando i giorni passati si innebbiano ed il tempo si conta per attimi,

0: ON. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
2: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
3: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Site. www.radioveritas.net.

0: Sì, pronto, le cozze gratinate.
1: Prego?
0: Per l'ordine.
1: Ordine? Quale ordine, scusi?
0: Delle cozze gratinate.
1: Cozze gratinate?
0: Cozze, mitilli.
1: Ma noi non abbiamo ordinato niente, sta sbagliando.
0: E chi le ha ordinate?
1: Che ne so io.
0: Che facciamo, mo le buttiamo?
1: Ma scusi, ma lei chi è?
0: Supermarket.
1: Io non la conosco.
0: Quindi le
1: non ho capito.
0: Le diamo a qualcun altro, casomai.
1: Che ne so io.
0: Vabbè, peccato, sono buone.
1: Arrivederci.

e con un bel cabaret di cozze gratinate incomincia questa prima puntata della settimana di Supermarket Show. Cari amici, bentornati, bentornati a tutti quanti voi. Un caloroso saluto da Daniele Dalmuto, quest'oggi dietro i fornelli. Oggi cozze gratinate, capesante gratinate, insomma anche alla tarantina con un po' di o di pomodoro, di prezzemolo, anche così in bianco olio prezzemolo che fanno quella quina da tocciare col pane. Comunque, a prescindere da questo, Supermarket apre le sue porte, vi vedo già che state entrando, quindi non sgomitate, ce n'è per tutti, ma mi raccomando, mettete la monetina nel carrello che incominciamo.

0: invocherai.
1: E con felicità apriamo questa prima puntata dell'almanacco del giorno dopo, che quest'oggi ci ricorda San Gervaso dei vasi rotti. San Gervaso nacque in un piccolo borgo dell'Umbria dove faceva il vasaio. Era bravo, ma aveva un piccolo problema: rompeva tutto, sempre. Un giorno, disperato, chiese a Dio di fargli capire perché avesse le mani di burro. Quella notte sognò un angelo che gli disse: Gervaso, ogni vaso rotto è un'anima che si ricompone. Così cominciò a riparare i cocci con pazienza e oro liquido, inventando, senza saperlo, la tecnica del kintsugi secoli prima dei giapponesi. Da allora è patrono di chi rompe le cose e di chi riesce a rimetterle insieme. Le nonne lo invocano ogni volta che cade una tazza con la formula antica: San Gervaso fa che sia solo crepato.

0: pagnotta. Vado nei campi pronto per la vendemmia, una pistola mi punta alla tempia. Mamma è lì che prepara la cena, la bisnonna le insegna la spoglia, poi Fernando parla della guerra. Questo posto non sembra la terra. Sono in bilico tra luce e buio, ho il mio cuore in pugno, in furia la buffa.
1: Pronto?
2: Pronto, pronto, chiedo scusa, no? In merito a questa storia dei cocci.
1: Che roba è?
2: Del santo, San Gervaso, ha sentito che rompeva i vasi.
1: Ma cos'è? Io non capisco niente di questa roba.
2: No, siccome lui rompeva i vasi, quello che le volevo chiedere fondamentalmente era che secondo lei era proprio sbadataggine o lui che era così?
1: Ma di che cosa parla?

0: problem.
1: Sono un metro di meno, vedo solo il suo...
2: Concorsi di bellezza, ma proprio di bellezza, siamo in Thailandia. C'è stato imbarazzo al concorso di Miss Panama. Pensate, festeggia sul palco, poi il sogno si infrange. Dalla gioia alle lacrime in pochi secondi, tutto per uno scambio di paese. Un momento di grande imbarazzo è andato in scena durante la finale di Miss Grande International 2025, un concorso internazionale di bellezza svoltosi lo scorso fine settimana a Bangkok. La Miss si è fatta avanti sorridente e sfilando al centro del palco e verso il pubblico prima di scoprire l'amara verità. Il conduttore non aveva pronunciato la parola Panama ma Paraguay, facendo quindi riferimento ad un'altra partecipante, Cecilia Romero. Le immagini ormai diventate virali sui social mostrano il momento di gloria di Isamar Herrera, che una volta resasi conto dell'errore è tornata al suo posto con eleganza tra gli applausi del pubblico e qualche risata. Al suo posto, come evidenziato anche dalla grafica, si è fatta avanti la vera finalista, ossia la concorrente paraguayana. La Miss Panamense, nonostante la figura imbarazzante, ha conquistato il popolo dei social con la sua simpatia e professionalità.
3: Io ho vinto, magari.
2: No, non lei, quella che faceva la sfilata.
3: No, non per niente io.
2: Chi ha vinto?
3: Che ne so io.
2: No, lei lo sa se ha vinto qualcuno?
3: No, non lo so.
2: Probabilmente ci sarà rimasta anche un po' male.
3: Non lo so, guardi, volevo dire.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, scusi il disturbo. No, oggi finiamo nel 1975 con ABBA degli ABBA.
0: No, io non sono, non ne capisco.
1: Per la, per il disco della settimana, l'album.
0: No, non ne capisco, guardi. No, no, ho visto che non mi funziona neanche più la televisione, non si sente più.
1: Ah,
0: I
1: quindi
0: di sera mi hanno dato sto fastidio.
1: Allora potrebbe provare a accendere la radio, casomai.
0: Io non lo so, ora lo devo dire al, lo dica al dottore.
1: Ecco, senta col dottore che a volte, per quanto riguarda anche la frequenza, potrebbe fare qualcosa.
0: Ma non si sente nulla, non si sente. Ieri sera proprio mi sono spaventata, perché io questo non ne capisco.
1: Cioè, quindi lei stava guardando la televisione, di colpo non è andato più l'audio?
0: No, non si vedeva più niente, non si vedeva.
1: Ah, allora guardi, provi a fare così, le con piccolo.
0: No, io non provo niente perché ho paura di sbagliare.
1: No, no, lei basta che prova a staccare la spina dietro del televisore, aspetta 5 minuti e la riattacca e poi prova. Solitamente riparte facendo così, rifunziona.
0: Quando viene qualcuno lo fanno, ma io no.
1: Allora noi intanto andiamo avanti con l'album degli ABBA, grazie.
0: Prego, prego.
1: Ed il disco che oggi abbiamo deciso di farvi scoprire, ma ovviamente voi già lo conoscete, stiamo parlando di ABBA, il disco proprio ABBA del 1975, pubblicato il 21 di aprile. Questo disco segna la loro consacrazione dopo il successo di Waterloo del 1974, che l'album dimostra che non erano solo una band evento Eurovision, ma un gruppo pop maturo con un alto livello di produzione, varietà stilistica e potenziale internazionale. Il brano che apre quest'oggi è la nostra puntata dedicata appunto al disco della settimana, è Mamma Mia, apertura perfetta per l'album, ritmo allegro, melodia immediata, coro che rimane in testa. Il brano parla di una storia d'amore che sorprende e travolge. Il pezzo è diventato uno dei maggiori successi del gruppo e poi ha ispirato l'omonimo musical e film. E piccolo aneddoto, soprattutto perché è rilevante, perché rappresenta la capacità di ABBA di coniugare pop accessibilità con una produzione curata e segna l'inizio dell'album con grande forza.

0: Sì, pronto?
1: Sì?
0: Sì, scusi, no, le volevo chiedere, probabilmente questa è quella più famosa, diciamo, del gruppo.
1: Di che sta parlando?
0: No. Di Mamma Mia.
1: Ha sbagliato numero?
0: No, quella degli ABBA.
1: No, no.

0: Pronto.
1: Sì, signora, pronto, scusi il disturbo, la redazione di Chi fu visto. Gentilmente, per quella segnalazione di avvistamento su Viale dell'Appennino. Lei volevo chiederle, visto che lei è residente in Viale dell'Appennino, se avesse visto qualcosa, l'andamento, l'andatura.
0: Di che?
1: Di questa sparizione.
0: Sparizione?
1: Esatto.
0: Io non ho visto nessuna sparizione.
1: No, no, lei no, cioè lei mi auguro tutto bene. No, io dico proprio in strada, c'è stato un vicino che ha appunto denunciato questa sparizione.
0: Ah, non so, da dove?
1: Vicino...
0: Da questa casa qui?
1: No, no, su Viale dell'Appennino, una casa lì attorno.
0: Ah,
1: hanno...
0: A me non è sparito niente.
1: No, perché pare che abbiano, appunto, sia sparito un'alpaca. Ha presente quegli, tipo quelle pecore da lana per fare i maglioni?
0: No, non ho presente, perché io non è che giro.
1: Ma chi è che può avere le pecore e gli alpaca lì in Viale dell'Appennino? Cos'è, una strada di campagna?
0: Sì, no, è una strada abbastanza importante questa.
1: Sì, è un po', diciamo, campagnola, è un po' di città.
0: Sì, loro?
1: Esatto. Ecco, dico, chi è che potrebbe avere preso un'alpaca? C'è qualcuno che fa i maglioni per andare nelle Ande lì da qualche parte?
0: No, io non conosco nessuno.
1: Lei non è mai stata nelle Ande, quindi?
0: No, no.
1: Lo suona il flauto come i peruviani, no?
0: No, perché io non dico, quindi.
1: Ah, ho capito. Allora niente, io la saluto e le auguro una buona giornata.
0: Grazie per te.

0: cari amici di Supermarket Show, ora come primo giorno della settimana ci addentriamo con il nostro carrello tra gli scaffali dedicati al minor mercato indipendente. Quest'oggi è con noi un talentuoso virtuosista musicista che viene direttamente dal palcoscenico di Promuovi la tua musica di Fania di Croce, che ne approfittiamo per salutare. Lui è Jacopo, in arte J Sax. Benvenuto a Supermarket.
1: Ciao Daniele, grazie.
0: Ciao, io guarda, ho piacere ad averti all'interno del nostro tra virgolette supermercato virtuale, perché il singolo che oggi andremo a conoscere è Echo React, che ho già ascoltato. Io amo la musica, amo il sax proprio come strumento musicale, molto sensuale, molto particolare. Il tuo brano veramente è qualcosa di divino all'ascolto. Però prima di andare proprio nello specifico a parlare del brano, direi di fare un piccolo panorama artistico su di te. Chi è J Sax?
1: Intanto ti ringrazio perché hai usato parole importantissime, soprattutto per chi come me, musicista, lavora, tende a produrre qualcosa che è ovviamente il risultato di un grande impegno. Chi è J Sax? È uno strumentista, un sassofonista romano che nasce suonando, quindi compie i primi passi nella musica suonando il pianoforte, e poi rendersi conto che il click vincente era con il sax, perché è l'espressione massima e naturale di tutto quello che io ho dentro, del mio mondo interiore. Ecco chi è.
0: Beh, quindi hai scelto uno strumento molto molto importante. Ricordiamo, nella musica degli anni 80 ad esempio, il sax era molto presente, cioè come strumento. Addirittura abbiamo avuto degli artisti in Italia, il primo che mi viene in mente ad esempio conoscere anche tu, Fausto Papetti, ha fatto proprio degli LP, dei 33 giri, risuonando canzoni famose con il sax. Quindi è uno strumento molto importante nella musica.
1: Esattamente, perché poi è uno strumento che pensa che nasce per una versione classica, perché poi nasce nell'Ottocento, però è diventato poi uno strumento versatile, per cui si accosta a tanti generi, diventando re all'interno del mondo jazz. Nel mio caso invece lo porto nel moderno, perché trovo che è possibile lavorare anche in quella direzione, su basi elettroniche, quindi sul lavoro che è molto più contestuale ad oggi, al mondo d'oggi.
0: E infatti voglio arrivare proprio a questo, al tuo singolo Echo React, che io ho già ascoltato con questa sonorità molto contemporanea, perché comunque tu hai utilizzato dei suoni, diciamo, contemporanei, odierni, di adesso, però hai mescolato la magia del sax. Quindi raccontaci un po' come nasce questo brano.
1: Echo React è un percorso, il mio secondo inedito, il primo fu Roman Breath. Questo è ovviamente un passaggio in più di maturazione. Echo che cosa intende? Echo è proprio quello che è un messaggio, è il linguaggio che nasce dalla mia anima, si trasmette al sax e vuole arrivare ovviamente all'ascoltatore. Quindi è un eco di quelle che sono emozioni, energie. The React, la seconda parte del nome del brano, è proprio perché è la reazione ad essere poi la parte importante, quindi il messaggio che arriva e che prende forma a seconda di chi lo ascolta e di quello che ovviamente è il suo background. Quindi Echo React crea un percorso emozionale che oggi trovo attuale, soprattutto per quanto riguarda il fatto di superare i propri limiti, mettersi sempre in gioco, reagire di fronte a tutte quelle che sono le sfide del quotidiano.
0: Esatto, che comunque la vita ce ne presenta di ogni, tutti i giorni, quindi poter in qualche modo riuscire a prendere di petto le situazioni positive, ma anche ovviamente soprattutto quelle negative. E ascolta, Jacopo, com'è il rapporto con il tuo pubblico? Cioè, chi ti ascolta dal vivo, come apprezza la tua musica? Nel senso, c'è positività nelle persone per quanto riguarda la musica strumentale, oppure c'è ancora un pochino più di nicchia, tra virgolette?
1: La parte strumentale ovviamente rappresenta un mondo che in crescita c'è sempre stato, e molto dipende anche dal grado di capacità del singolo musicista di raccontare qualcosa che arrivi. Io riesco ad arrivare a toccare le note di chi mi ascolta fermandosi, e la gioia più grande è quella poi di sentirmi dire grazie a te mi porto un'emozione, mi hai regalato un'emozione. Quindi quello credo che sia la cosa più gratificante che sto raccogliendo nella mia crescita personale. Quindi il sax è uno strumento attuale, tutto il resto lo deve mettere il musicista.
0: Jacopo, prima di ascoltare Echo React, dove poterti trovare sul web, dei contatti social da dare ai nostri ascoltatori?
1: Allora, mi trovate su social, quindi Instagram, TikTok, al canale J Sax Events, e adesso ho il sito che è stato è in uscita perché è stato fatto restyling, jsaxevents.com.
0: Perfetto, io ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, ti auguriamo come come facciamo con tutti, un caloroso in bocca al lupo per il tuo percorso artistico e di Jay Sax. Ci ascoltiamo Eco React. Grazie per essere stata a Supermarket.
1: Grazie a te Daniele, grazie a te.

0: una volta una bambina di nome Jessica che aveva delle scarpe. Puzzavano come un formaggio dimenticato in spiaggia. Ogni mattina, appena le infilava, il cane di casa sveniva, i fiori si schiudevano da soli e persino il vento cambiava direzione.
1: Cosa sta dicendo?
0: No, per l'odore delle scarpe di Jessica, che dicevano puzzassero tanto, ecco.
1: Ah, guardi, forse ho sbagliato numero, io non conosco nessuna Jessica e non ho problemi con puzza di scarpe.
0: No, lei non ha problemi di odore di piedi?
1: No.
0: La mamma diceva:
2: Jessica, lavale!
0: E Jessica rispondeva:
3: ma mamma, sono scarpe artistiche, hanno odore di autore.
0: Un giorno a scuola la maestra la mise in punizione, non per cattiva condotta, ma perché il gesso si scioglieva ogni volta che Jessica passava vicino alla lavagna.
4: Il gesso delle scarpe?
0: Sì, quello di Jessica.
4: E qui posto delle fragole.
0: Che sarebbe, scusi?
4: Un agriturismo.
0: Ah, ok, quindi cioè, se uno puzza nei piedi è meglio che non venga.
4: Non ho capito quello che sta dicendo.
0: No, ho detto se uno ha problemi di piedi è meglio evitare luoghi pubblici.
4: Perché?
0: Perché magari dà fastidio agli altri.
4: Non so, che problemi c'ha?
0: Ecco, no, sta ragazza quando toglieva le scarpe si scioglieva il gesso della lavagna.
4: È potente.
0: Disperata, Jessica decise di chiedere aiuto al suo amico Gino, che sapeva tutto sulle puzze. Gino le disse:
3: devi lavarle nel succo di limone, strofinarle con una cipolla e lasciarle al sole accanto a un calzino pulito.
0: Jessica seguì, ma indovinate un po', le scarpe smisero di puzzare, ma ora puzzava il sole.
5: Pronto?
0: Pronto, chiedo scusa. No, dicevo che alla fine, risolto un problema, ne è venuto fuori un altro per il discorso delle scarpe.
5: Con chi sto parlando, scusa?
0: No, stavamo leggendo, sono il cantastorie, no? Il discorso delle scarpe, che la puzza è andata via, però pare che abbia impuzzato il sole.
5: Sta scherzando, vero lei?
0: Da quel giorno, ogni volta che sorge il sole e senti un odore strano nell'aria, non è inquinamento, è Jessica che ti saluta con le sue scarpe maleodoranti, ma felici.
5: Bello.
0: Ecco, sono il cantastorie, abbiamo finito ora la storia, abbiamo ultimato, ho finito di leggerla.
5: Lei ha sbagliato il numero.
0: No, però lei non ci ha seguito con la storia di Jessica e delle scarpe che puzzavano.
5: No, no.
0: Non l'ha ascoltata?
5: No.
0: Ho capito. Lei non ha problemi di scarpe comunque.

Cari amici, giunge al termine questa puntata di Supermarket Show. Vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Spero di non avervi annoiato, di avervi regalato un'oretta di spensieratezza. Detto questo, appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.

RVN ti segue, ti sente, ti sente, è ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

0: RVN. Open Radio. Open Time.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
0: Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: ti piace RVM, più l'ascolti più ti piace.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Apri VN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco

RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: RVM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi.
1: RVM. Servizio meteo.
2: La settimana si apre all'insegna di un clima molto caldo e di condizioni generalmente stabili grazie alla presenza dell'anticiclone africano. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e assenza di fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece il rischio di temporali sull'arco alpino, lungo la dorsale appenninica del centro e nelle zone interne della Toscana, mentre altrove il tempo resterà stabile. Il caldo sarà particolarmente intenso, con temperature che potranno raggiungere i 38-39 gradi nelle aree più esposte. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN

R Wine ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. R Wine.

0: Attention please.
1: Open Radio.
0: Attention please.
1: Open Spot.
2: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
3: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
4: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
1: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: gracias.
1: RVN Open Radio Open Time
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Sono le 12:01.
1: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: ore VN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. RVN. Everybody clap your hands. Più l'ascolti, più ti piace.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: FM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVN ti segue.
1: I listen to the radio.
0: Ti sente. È ovunque.

tutte le hit di ieri e di oggi. Le ascolti solo su RVN. RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.

0: live.
1: RVN. Attention please. Open radio. Attention please. Open spot.
2: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
1: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Open Sound, più l'ascolti, più ti piace.
1: No matter what, no matter what, you

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 13:01.
0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVN.

Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Prev UN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe, gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Site. www.radioveritas.net. Aia!

RVN ti segue, ti sente, ti sente, è ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

0: RVM Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi.
1: RVM, servizio meteo.
2: L'alta pressione subtropicale porta caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata e nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

0: Ore VN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
2: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: Torniamo alle hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.
1: Viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

con loro non correrò. Non ero niente bambino, né mai tra gli scherzi al citofono. Fino ad essere sempre più online, mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti. No, no, rimani concentrato, io avrò tempo più tardi.

0: RVVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVM.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: ON Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.
1: Io

0: più.
1: RVM Jukebox. Jukebox. RVM ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVM.

0: Torre VN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
2: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVM. Visita il sito www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: RVN Open Radio. Open Time.
12: Sono le 15:01.
11: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.
13: RVN. Everybody clap your hands.
11: Più l'ascolti, più ti piace.

0: RVVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. RVN ti segue. Ti sente, ti sente. È ovunque.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

RVM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVM. RVM. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: notte.
1: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.
2: RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: RVN.
1: Attention please.
0: Open Radio.
1: Attention please.
0: Open Spot.
2: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
3: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
4: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 16 e un minuto.
0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio Open Site www.radioveritas.net.

capisci il mio stato, sti soldi ci hanno cambiato. Per quest'ora siamo vuoti, per quest'ora siamo pochi. Volevo un mondo diverso, ma poi il mondo mi ha cambiato. Ho ancora i segni dai fuori, ora da nop, conto i milioni, comprano tutto.

RVN ti segue. Ti sente, ti sente. È ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

0: RVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe, gioielleria Samperi. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. Music.

0: Bam Bam Bambina.
1: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami.

Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
2: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. RVN, più l'ascolti, più ti piace.

0: Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Santa Maria delle Grazie,
1: prega per noi.
0: Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù. L'angelo disse alle donne: recatesi al sepolcro, non temete, voi cercate Gesù di Nazareth, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove era stato deposto. Andate dunque, dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi presiede in Galilea. Là lo vedrete come aveva predetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
0: prega per noi.
1: Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo. Il giorno di Pentecoste gli apostoli erano tutti insieme nello stesso luogo, quando all'improvviso si sentì dal cielo un rombo fortissimo, come una raffica di vento che riempì tutta la casa in cui si trovavano. Nello stesso tempo videro delle lingue di fuoco dividersi e posarsi su ciascuno di loro, e tutti furono ripieni di Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma

0: delle più bisognose della tua misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
1: Nel quarto mistero glorioso si contempla l'assunzione di Maria in cielo. Maria Vergine è stata assunta in cielo. Si rallegrano le schiere degli angeli. Tutta splendente entra la figlia del Re. La sua veste è tessuta d'oro. Nello splendore dei suoi ornamenti è condotta al Re. Le vergini la seguono. Le sue compagne le fanno scorta.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù.

0: della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie,
1: prega per noi.
0: Nel quinto mistero glorioso si contempla la gloria di Maria in cielo. Un grande prodigio mi apparve in cielo, una donna vestita di sole, ai suoi piedi era sgabello la luna e sulla testa una corona di 12 stelle. Tu, gloria di Gerusalemme, tu, gioia di Israele, tu, onore del nostro popolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie,
1: prega per noi.
0: Ti rendiamo infinite grazie, sovrana Regina, per i benefici che ogni giorno riceviamo dalle tue mani generose. Degnati ora e sempre di prenderci sotto la tua potente protezione, e per meglio meditarci il tuo sostegno ti salutiamo dicendo:

0: O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
0: Cristo esaudiscici.
1: Padre celeste Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre tutta pura,
0: prega per noi.
1: Madre castissima,
0: prega per noi.
1: Madre sempre intatta,
0: prega per noi.
1: Madre senza colpa,
0: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudentissima,
0: prega per noi.
1: Vergine degna d'onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Modello di santa vita,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Dimora dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Oggetto dei nostri omaggi,
0: prega per noi.
1: Modello sublime di pietà,
0: prega per noi.
1: Mistica rosa,
0: prega per noi.
1: Gloria della stirpe di Davide,
0: prega per noi.
1: Difesa dal male,
0: prega per noi.
1: Splendida casa di Dio,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute dei malati,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistati con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che meditiamo questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria di imitare ciò che contengono e ottenere ciò che promettono, per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno.

0: al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per le vocazioni sacerdotali e per i sacerdoti. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Per la pace nel mondo e in tutte le famiglie. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Per le anime sante del purgatorio.
2: L'eterno riposo dona loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
0: Supplica a Maria Santissima delle Grazie, o celeste tesoriera di tutte le grazie, Madre di Dio e Madre mia Maria, poiché sei la figlia primogenita dell'Eterno Padre e tieni in mano la sua onnipotenza, muoviti a pietà dell'anima mia e concedimi la grazia di cui fervidamente ti supplico.
3: Ave o Maria.

0: nostra morte. Amen.
1: O misericordiosa dispensatrice delle grazie divine, Maria Santissima, tu che sei la madre dell'Eterno Verbo incarnato, il quale ti ha coronata della sua immensa sapienza, considera la grandezza del mio dolore e concedimi la grazia di cui ho tanto bisogno.
2: Ave o Maria.

0: Amen.
1: Amorosissima dispensatrice delle grazie divine, immacolata sposa dell'Eterno Spirito Santo, Maria Santissima, tu che da Lui hai ricevuto un cuore che si muove a pietà delle umane sventure e non può resistere senza consolare chi soffre, muoviti a pietà dell'anima mia e concedimi la grazia che io aspetto con piena fiducia dalla tua immensa

0: te. Amen.
1: Sì, sì, o Madre mia, tesoriera di tutte le grazie, rifugio di poveri peccatori, consolatrice degli afflitti, speranza di chi dispera e aiuto potentissimo di cristiani, io ripongo in te ogni mia fiducia e sono sicura che otterrai da Gesù la grazia che io tanto desidero, qualora sia per il bene dell'anima.

0: Dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Dolce cuore di Gesù,
0: fa che ti ami sempre più.
1: Dolce cuore di Maria,
0: siate la salvezza dell'anima mia.
1: Manda, Signore,
0: apostoli e santi nella tua Chiesa.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

L'Eucaristia porta in sé il sacerdozio dagli scritti di Sant'Annibale Maria. In questa Santa Messa preghiamo in memoria e in suffragio del nostro fratello, mio zio, Antonino Lo Savio, nel 14° anniversario della sua nascita in cielo. Il Signore doni a mia zia Sarina, ai figli, ai nipoti, tutti, alla famiglia, il conforto che viene dalla fede, dalla speranza cristiana. E sicuramente i nostri cari camminano sempre accanto a noi. Io ho tanti bei ricordi, fin da bambino, di mio zio Nino, fino all'ultimo, ecco, per me era come un padre, per cui lo ricordo veramente con grande affetto e con gioia anche, per i tanti momenti vissuti insieme, belli. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Oggi celebriamo la solennità della Natività di San Giovanni Battista. Per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati.

Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente, concede alla tua famiglia di camminare sulla via della salvezza e di andare con serena fiducia sotto la guida di San Giovanni Precursore, incontro al Messia da lui predetto, Gesù Cristo, Signore nostro. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del profeta Isaia. Ascoltate, mo isole, udite attentamente nazioni lontane. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fin dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. Ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra. Mi ha detto, mio servo tu sei Israele, sul quale manifesterò la mia gioia. Io ho risposto, invano ho faticato per nulla e invano ho consumato le mie forze. Ma certo, il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. Ora ha parlato il Signore che mi ha plasmato suo servo dal seno materno per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele, poiché ero stato onorato dal Signore e Dio era stato la mia forza, e ha detto, è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda.
1: Io ti rendo grazie, tu hai fatto di me una meraviglia stupenda.
0: Signore, tu mi scudi e mi conosci, tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Intendi da lontano i miei pensieri, osservi il mio cammino e il mio riposo. Ti sono note tutte le mie vie. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Meravigliose sono le tue opere, le riconosce pienamente l'anima mia. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, ricamato nella profondità della terra.

0: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, nella sinagoga di Antiochia di Pisidia, Paolo diceva: «Dio suscitò per i nostri padri Davide come re, al quale rese questa testimonianza: ho trovato Davide figlio di Esse, uomo secondo il mio cuore, egli adempirà tutti i miei voleri. Dalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio inviò come Salvatore per Israele Gesù. Giovanni aveva preparato la sua venuta predicando un battesimo di conversione a tutto il popolo di Israele. Diceva Giovanni sul finire della sua missione: io non sono quello che voi pensate, ma ecco, viene dopo di me uno al quale io non sono degno di slacciare i sandali. Fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete timorati di Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro dicendo: «Che sarà mai questo bambino?» E davvero la mano del Signore era con lui. Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. Parola del Signore. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Questa solennità di San Giovanni Battista ci riporta alla sua natività e la Chiesa celebra solennemente 2 e 3 natività: la nascita di Gesù, la nascita della Madonna e la nascita di San Giovanni Battista. Se celebra queste 3 natività, vuol dire che questi nostri amici, che sono gli amici di Dio e quindi diventano anche i nostri amici, hanno un ruolo fondamentale nella storia della salvezza. Gesù certo è al centro, poi Maria è colei che ci ha dato l'autore della vita, che è Gesù, e Giovanni il Battista è il precursore, colui che dice: «Preparate la via al Signore». È colui che lo incontra già nel grembo materno, quando ecco Elisabetta e Maria si incontrano, questi bambini sussultano nei loro grembi, si riconoscono. È una bella immagine di questo incontro, di questo sussulto, di questa gioia dei bambini, ce l'abbiamo proprio qui, ecco, nella navata, nella vetrata che sta alle nostre spalle. Gesù dice di San Giovanni Battista: «Trainati da donna, non è mai sorto uno più grande di Giovanni il Battista, è più grande anche di tutti i profeti, è più grande di qualunque essere umano, di qualunque santo, di qualunque precursore», perché c'erano stati altri precursori, come il profeta Isaia, per esempio, di Gesù. Lui è il più grande tra i nati da donna, dice Gesù. Ma il più piccolo tra voi è più grande di Giovanni il Battista. Perché Giovanni il Battista dunque è il più grande? Perché lui è stato il più piccolo, il più umile. Colui che dirà: «Lui, Gesù, deve crescere e io devo diminuire». E poi ancora, nella sua umiltà, dirà: «Io non sono nemmeno degno di sciogliere i legacci dei sandali di Gesù». Vedete che grande umiltà. Gesù nel Vangelo stesso dice: «Chi si umilia sarà esaltato, chi si esalta sarà umiliato». Allora vedete, questa natività di Giovanni il Battista ci fa comprendere come noi siamo nati prima di tutto per essere piccoli. Essere piccoli non significa rinunciare ai propri sogni, ai propri progetti, o non riconoscere le proprie qualità. Significa riconoscere le proprie qualità, ma allo stesso tempo attribuire queste qualità non a se stessi, ma a Dio.
fatto Giovanni il Battista. Nella prima lettura abbiamo ascoltato che i grandi profeti vengono indicati come luce delle nazioni. Ti renderò luce delle nazioni. Giovanni Battista è stato luce. Avendo preparato la strada al Signore, è stato luce perché lui si è fatto piccolo, perché lui si è umiliato, perché lui ha riconosciuto che c'era qualcuno più grande della sua stessa persona. Ed è troppo poco che tu sia mio servo, Troppo poco che tu ti sia umiliato, dice ancora il profeta Isaia. Chi è il servo? Colui che si umilia o che viene umiliato. È troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre su peste di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. E questo ha fatto Giovanni Battista, quindi questa nascita, quando noi nasciamo, il Signore già ci dona, ci affida un progetto da portare avanti, che noi dobbiamo scoprire poi volta per volta, una vocazione. La vocazione di Giovanni Battista era proprio questa, come precursore, portare la luce alle nazioni. Ma la luce, che cos'è la luce? Chi è la luce? La luce è Gesù. Giovanni Battista ha riconosciuto che è nato per portare la luce del mondo, la fiaccola, dell'amore, che è Gesù. Questa è la luce per ognuno di noi. Giovanni, ancora dicono gli Atti di Apostoli, aveva preparato la venuta del Signore. Io non sono quello che voi pensate, ma ecco viene dopo di me uno al quale io non sono degno di slacciare i sandali, come ho detto prima. Quindi Giovanni è chiamato, e il suo nome stesso lo definisce, a preparare la via al Signore, ad essere per il Signore colui che accoglie la verità. E per questa verità Giovanni Battista si farà uccidere, verrà decapitato dall'insulto e dai capricci di una donna che era legata al re Erode. E quindi, vedete, lui per la verità e per essere luce e per portare la luce, la fiaccola, no, di questa luce che è Gesù al mondo, per la verità si è lasciato uccidere. Non ha tentennato nemmeno un secondo. E ancora, il Vangelo ci dice che Zaccaria riconosce che Giovanni il Battista è colui che è stato prescelto fin dall'eternità. Per cui interrompe la tradizione. Non si chiamerà Zaccaria, ma il suo nome sarà Giovanni. Appunto, colui che porta la grazia nel mondo, la luce della grazia nel mondo. E Giovanni il Battista, che noi celebriamo oggi, cresceva, si fortificava nello Spirito. Crescere e fortificarsi nello Spirito è quello che ci chiede il Signore in questa solennità di San Giovanni il Battista. Noi siamo nati per crescere e per fortificarci nello Spirito. Tante volte purtroppo pensiamo solamente alla parte materiale di noi, al corpo. Poco pensiamo a fortificarci e a crescere nello Spirito. Il mondo è distratto, va per un'altra strada. Quanti desiderano fortificarsi nello Spirito? Pochissimi. Ci si fortifica e si cresce nello Spirito partecipando all'Eucaristia, in modo particolare la domenica, e dove si può anche ogni giorno. Quanti frequentano questa palestra della celebrazione dell'Eucaristia la domenica per fortificarci nello Spirito e crescere nello Spirito? Che la nascita di San Giovanni Battista, la sua festa, la sua solennità possano infondere nel cuore proprio questo vivo desiderio, questa nostalgia di fortificarci e crescere nello Spirito, che è l'unica cosa che conta nella vita.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero,
1: generato e non creato dalla stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza
0: discesa dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica ed apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, nel ricordo glorioso di San Giovanni Battista, ultimo tra i profeti e primo tra i testimoni del Cristo Salvatore, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera.
1: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
0: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
1: Per la Santa Chiesa, sull'esempio di Giovanni Battista, indichi agli uomini del nostro tempo Gesù, Agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo, preghiamo.
0: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
1: Per i consacrati nella vita ascetica, monastica e apostolica, lasciato ogni cosa che gli appartiene alla terra, seguono senza compromessi Cristo, casto, povero, obbediente, preghiamo.
0: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
1: Per i perseguitati a causa della giustizia, con la medesima forza che animò il Battista, proclamino coraggiosamente Gesù, via, verità e vita, preghiamo.
0: Come del tuo Spirito.
1: Per i profeti del nostro tempo, rifiutando la violenza e la menzogna, tolgano ogni ostacolo davanti a Cristo, portatore di salvezza e di pace, preghiamo.
0: Per il nuovo Padre e i prodigi del tuo Spirito.
1: Per noi qui riuniti in assemblea, riscoprendo la grazia e gli impegni del battesimo, ci sia dato di vivere in modo limpido il Vangelo di Cristo, nostro Maestro e Signore, preghiamo. Padre, prodigi del tuo Vangelo.
0: Il Signore che ha chiamato a contemplare il suo volto proprio in questo giorno, nella solennità di San Giovanni Battista, mio zio Nino Lo Savio, doni a lui e a tutti i defunti la beatitudine e la pace eterna e il conforto alla famiglia. Preghiamo.
1: Rinnovo, Padre, i prodigi del tuo Spirito.
0: Mando, Signore,
1: apostoli santi nella tua Chiesa
0: e se vuoi manda anche me. Accogli, Padre Santo, la nostra preghiera per intercessione di San Giovanni Battista, amico dello Sposo e suo precursore nel martirio. Donaci un cuore attento ai segni della Tua presenza per essere trasformati dalla Tua parola di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa, deponiamo sul tuo altare, o Signore, i nostri doni, nel gioioso ricordo della nascita di San Giovanni Battista, che annunciò la venuta e indicò la presenza del Salvatore nel mondo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo per le meraviglie operate in San Giovanni Battista, che fra tutti i nati di donna hai eletto e consacrato a preparare la via a Cristo Signore. Fin dal grembo materno esultò per la venuta del Redentore. Nella sua nascita preannunziò i prodigi dei tempi messianici. E solo fra tutti i profeti indicò al mondo l'agnello del nostro riscatto. Egli battezzò nelle acque del Giordano lo stesso tuo figlio, autore del battesimo, e rese a lui la testimonianza suprema con l'effusione del sangue. E noi, uniti agli angeli e ai santi, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata, rendela perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, del nostro fratello Antonino Lo Savio, nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna. Insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, Sant'Anna, Santa Rosaria, Sant'Annibale Maria, San Giovanni Battista e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Obbediente alla parola del Salvatore, formate al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace. Pace sia con te. Corpo e sangue di Cristo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo mi custodiscano per la vita eterna.

Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio verrà a visitarci un sole che sorge dall'alto. Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti alla cena dell'agnello, concede alla tua Chiesa, in festa per la nascita di San Giovanni Battista, di riconoscere come autore della propria rinascita il Messia, di cui egli annunciò la venuta nel mondo. Per Cristo nostro Signore. Vi ricordo che domani sera alle ore 21:30 presso Piazzetta Garibaldi ci sarà una veglia e adorazione eucaristica. Ricorderemo in modo particolare e pregheremo per Giuseppe e per i suoi familiari, perché c'è bisogno di molta preghiera, ma anche per tutti gli amici, questa comunità che è stata scossa da questa tragica morte. E quindi ci dobbiamo stringere a Cristo, come ho detto nel mio messaggio, a Cristo pietra viva. Solo Lui può darci consolazione e ce n'è tanto bisogno, tanto. E poi giorno 26 faremo qui un incontro con tutti i portatori della Madonna delle Grazie, con coloro che desiderano portare la Madonna delle Grazie, alle ore 21:15 qui alla Matrice. Giorno 26 faremo un incontro per poterci organizzare bene, e devo dare delle indicazioni chiare ai portatori. Giorno 28 c'è la messa per gli ammalati e gli anziani. Coloro che desiderano partecipare a questa Eucaristia ce lo facciano sapere, e chi vuole essere prelevato ce lo faccia sapere, perché vediamo se possiamo organizzarci per tempo. Intanto questo poi, quello che avverrà per il 1° luglio e 2 luglio, lo dirò in seguito. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore risorto sia la vostra forza, andate in pace. O Madre Santa, affrettati a suscitare nella Chiesa i buoni operai. Affrettati con quella stessa premura con cui ti recasti in casa di Elisabetta per portarvi Gesù e tutte le grazie. Affrettati a visitare la nostra comunità e arricchirla di buoni evangelici operai che portino Gesù in tutti i cuori e diffondano il suo regno in tutte le anime. Per tutti i secoli dei secoli, amen. Per il nostro carissimo Antonino Lo Savio e per tutti i defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace, amen. Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste, amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Maria Santissima delle Grazie, regina della pace e della famiglia. Madre Sant'Anna, mando, Signore, apostoli santi nella tua Chiesa, e se vuoi manda anche me.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN Play Hit, il nuovo disco della settimana.

RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: tutte le hit di ieri e di oggi. Le ascolti solo su RVM.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
0: Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

RVN Open Radio Open Site www.radioveritas.net.

RVN ti segue, ti sente, ti sente, è ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

0: ON. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. Una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN ti segue, ti sente, ti sente, è ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

0: Servizio meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne, condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale, con cielo sereno dal nord al sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata però nasceranno degli acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e appenninici, localmente in sconfinamento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista, con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: RVM Play Hits, il nuovo disco della settimana.

0: OM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi.
1: Music. RVM. Più l'ascolti, più ti piace, più ci

Dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di...

0: Open spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
4: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: risuoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.
1: Eterno il sorriso ingenuo di un bambino. Sono eterne le mie parole

0: in fondo l'eternità, per me sei tu.
1: RVN Open Radio, Open Sound, più l'ascolti, più ti piace.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: RVL Open Radio. Open Time.
12: Sono le 20:01.
11: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVN.
13: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle 8. Que hola, gata. Que hola, omega. And this how we gonna

0: jugar. ¡Go! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: RVN, più l'ascolti, più ti piace.

Io con loro non correrò, non ero né da bambino né mai. Tra gli scherzi al citofono, fino ad essere sempre più online. Mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti. No, no, rimani concentrato, io avrò tempo più tardi.

0: RVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe, gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi. Doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

RVM Jukebox. Jukebox. RVM ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVM. In streaming su www.radioveritas.net.

RVM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVM Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Il tuo brano su www.radioveritas.net.
1: RVN Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: RVN.
1: Attention, please.
0: Open Radio.
1: Attention, please.
0: Open Spot.
2: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
3: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
4: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. RVN. Everybody clap your hands. Più l'ascolti, più ti piace.

0: Seguirme.
1: Welcome to a new kind of listening experience.
0: RVM ti segue con i successi di oggi.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: WN Open Radio Open Time.
1: Sono le 21 e un minuto.
0: RWN Jukebox. Jukebox. RWN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RWN ti segue. Ti sente. È ovunque.

0: Attention, please.
1: Open Radio.
0: Attention, please.
1: Open Spot.
2: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 6:48 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
1: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVM.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN, RVN, Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi.
1: RVM. Servizio meteo.
2: Nelle prossime ore condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata sono previsti degli acquazzoni o dei temporali sui rilievi alpini e appenninici in trasferimento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista, con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

0: Bambina.
1: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVN.

0: Ore VN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
2: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più

0: una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.
1: Te lo ricordi quell'anno? Mi sembra una vita fa. Forse anche più lontano della maturità. Quando eravamo diversi, è così strano se ci penso, a quanto stavamo stretti in uno spazio grande come il mondo. Sì, te lo ricordi quell'anno, l'estate dopo l'inverno, la fine o soltanto l'inizio del nuovo millennio.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 22.
0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN ti segue. Ti sente, ti sente. È ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

0: una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.
1: Le ragazze ci sorridono,

Type. RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

RVM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVM.

RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace. No matter what, no matter what, you got.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.

0: Attention please.
1: Open Radio.
0: Attention please.
1: Open Spot.
2: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
3: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
4: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
1: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

Rune Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: Ministry of UN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVN.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

con loro non correrò. Non ero né da bambino né mai, dagli scherzi al citofono, fino ad essere sempre più online. Mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti. No, no, rimani concentrata, io avrò

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

RVN ti segue, ti sente, è ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN, più l'ascolti, più ti piace, più ci piace.

0: Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.
1: Everybody gets high sometimes, you know.

0: RVM Jukebox. Jukebox. RVM ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVM. Open Radio. Open Time.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
0: Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVM.

0: RVN. Più l'ascolti, più ti piace.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

mentre VN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN,

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.
1: RVN Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.